0: You're listening to 3ZZZ,
1: Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM.
0: Broadcasting in your language.
2: E buongiorno.
3: The following program is in Italian.
2: Oh, grazie.
0: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen. Join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwheel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: Scopri la nuova vibrante mostra a Science Works. Color. See the world in a new light. Esplora minerali luminosi, illusioni ottiche ed esperimenti interattivi per bambini curiosi ed adulti con voglia di giocare. Guarda il colore, gioca con la luce, lasciati stupire. La mostra è ora aperta a Science Works. Acquista i biglietti su museumvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Alla mia età, la prevenzione è semplicemente parte della vita. Per proteggermi da virus come l'influenza e il Covid, mi vaccino regolarmente. I virus cambiano continuamente, per questo la vaccinazione è fondamentale per proteggersi da malattie gravi e dal rischio di ricovero in ospedale. E i rischi aumentano quando si compiono 65 anni. La vaccinazione è la forma di prevenzione più efficace. Parla con il tuo medico e prenota oggi le tue vaccinazioni. Autorizzato dal governo australiano, Canberra.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Queste parole sono per te. Grazie per averci sostenuto. Il tuo supporto ha permesso a questo programma di continuare. La tua comunità è in onda grazie a te. Ora è il momento di rinnovare la tua iscrizione. Non limitarti ad ascoltare, fanne parte. Iscriviti di nuovo, solo $11 ridotto o $16 intero. Vai su 3zzz.com.au oppure chiamaci al 94 15 19 28.

E adesso ho chiuso subito, è chiuso il mio microfono. Mi dispiace questo, avete sentito tante di quelle belle cose in lingua italiana e sono certa che vi siete accomodati per bene, avete pensato, ma è Angela lì oggi, come mai non sentiamo la sua voce? Ci sono altre voci, perché qui il nostro studio sta facendo dei miglioramenti enormi e stanno introducendo tante altre cose per la comunità, naturalmente, che è in onda in quel tempo. Adesso è la nostra ora ed è il compito nostro di parlare nella nostra lingua e così per rilassarci metto subito un canto di Albino Montisci o per i bambini. Devo fare la scelta adesso e devo decidere subito che cosa fare. Accontentiamo i bambini che sono a casa, forse perché stanno annoiando qualcuno. Ok, allora, prima di tutto, metto un bel canto per i bambini, va? Lo prenderò a casaccio. Ecco, vediamo qua quello che viene fuori.

E adesso, cari bambini, non scappate via. Accomodatevi per bene, sedetevi per terra se avete un bel cuscinetto, così non vi raffredderete il sederino, e vi racconterò una bella storia. Poi dopo voi lascerete la mamma, il papà, la zia e andate a giocare nella vostra stanzetta. Io so che i bambini più grandi sono a scuola, ma quelli più piccini vogliono attenzione. Ma voi farete i bravi perché siete bambini molto bravi. Ecco qui questa bella storiella, il koala e il coniglio. E la storiella va così. Un buffo koala se ne stava su un ramo di eucalipto, comodamente seduto come in poltrona. Ad un tratto scorse un coniglio che si appiattava sull'erba. «Ehi, cosa fai?» «È giorno e ti prepari a dormire?» «Shh!» disse il coniglio, facendogli segno di tacere. Il koala tacque. In quel momento, dal folto dei cespugli, comparve un uomo con un fucile in mano che avanzava scrutando attentamente davanti a sé. Quando fu passato e completamente scomparso alla vista, lentamente il coniglio si alzò e voltò al koala e gli disse: «Vedi, quello lì mi dà la caccia e se mi vede è capace di ammazzarmi». «Ma tu che cosa hai fatto?» «Io? Nulla». «Nulla? Eppure ti ho visto parecchie volte che sei entrato nel suo orto a divorare la sua verdura». «Beh sì, qualche volta ci vado. Hai visto? Allora, non è senza motivo che ti vuole uccidere». «Sì, forse hai ragione, ma vedi, la sua verdura è tenera, è saporita ed io non so resistere alla tentazione». «No, bello mio, ognuno deve contentarsi di quello che ha senza prendere quello che non gli appartiene. Io mangio foglie di eucalipto e sono contento. Tu perché non ti accontenti dell'erba che cresce nei prati? Vedi, se tu non rubi, farai una vita più tranquilla, senza preoccupazione d'animo, anche se non navighi nel lusso e nell'abbondanza». È vero. Beh, ora che hai capito tutte queste cose, spero che diventerai più saggio per l'avvenire». Cercherò di fare proprio come mi hai suggerito. Addio koala e grazie». E così si allontanò. E mentre lui si è allontanato, anche voi bambini, non dico di allontanarvi perché potete stare qui e potete ascoltare anche qualche bella canzoncina, qualche altra canzoncina proprio per voi. Ecco qui, vediamo se ne troviamo una così al casaccio. Ecco qui ed eccolo qua per voi.

0: Sono certa, cari bambini, che questo bel canto vi è piaciuto. Adesso, cari bambini, dite alla nonna, alla zia, che vi dà un po' di carta, qualche penna, no, penna, matita meglio, perché è molto più facile, perché delle volte i bambini si mettono a giocare, corrono con la penna in mano e poi la penna può fare il buchino proprio nel ginocchio mentre cadete. Allora non fate questo, una bella matita è molto più facile e fate i disegnini. Ho fatto una bella cartolina, l'ho data all'amichetta, all'amico quando è andata a scuola, oppure al kindergarten, che so che tanti bambini amano andare al kindergarten. E mi sembra che i bambini, non vedo adesso dove ho perduto il mio bel libro, gli piace ascoltare sempre qualche bella storiella. Mi sembra che già ve ne ho letta una e adesso ve ne leggo un'altra, cari bambini. Non lo so se l'avete sentita questa, a che? E sapete perché? Perché voi siete dei bravi bambini. Allora io aprirò il libro delle favole dei bambini, anche questo a casaccio questa mattina. E così vediamo un poco che bella storiellina passa, viene fuori. E la leggo proprio per voi, ok? E sapete che faccio? Lo segno che ho fatto, così non ripeto me stessa. Perché, cari bambini, sapete, quando le persone sono un po' più anziane si dimenticano le cose. Voi dovete avere anche pazienza delle volte. Se la nonna vi chiede due volte la stessa cosa, vi dice fate i bravi, e poi dopo un poco dice di nuovo fate i bravi. Nonna, ma tu ce l'hai detto già, fate i bravi. Perché le persone anziane dimenticano le cose. Voi che siete i bambini, il vostro cervello è molto più libero, non avete messo tante cose dentro, ma la nonna, che ha i suoi anni, ha messo tante cose nel suo cervello. Voi ora state cominciando a mettere cose nel vostro cervellino e un giorno anche voi sarete come la nonna o il nonno. Ancora, questa bella storiellina proprio per voi. Il grillo canterino e la formica. Pioveva a dirotto. Una formica cercò riparo sotto un fungo. Qui stava un grillo che si riparava anch'esso dalla pioggia. Aveva un bel paio di corna lunghe e sottili ed un'elegante livrea scura che lo fasciava perfettamente. Stava accosciato sulle zampe posteriori, molto robuste, e guardava fuori. La formica lo salutò. «Salve, grillo!» Poi continuò. «Per te, che te ne pare di questa pioggia?» «Ah, non me ne parlare», rispose il grillo, «è un vero disastro». «E perché?» «Perché cibo se ne trovi in abbondanza, sì, ma vedi il fresco che porta la pioggia? A me toglie un po' di energia, mi fa impigridire e non me la godo». «Non te le godi? Oh, poverino! E se vedi, io ho bisogno anche di caldo, di tanto in tanto il caldo altrimenti muoio di freddo. E mi intorbidisco, non canto più e così nessuno mi sente ed io mi sento solo e annoiato», disse il grillo. «Ah, è per questo che nelle notti scorsi non ti ho più sentito cantare come solito facevi con la luna piena quando il cielo era sereno e l'aria era calda. Hai visto? Anche tu te ne sei accorta. Cosa posso fare? Pazienza. Anzi, meno male che sei venuto tu a farmi compagnia». Intanto che parlavo, la pioggia era cessata e potettero uscire dal loro riparo. Si salutarono e andarono ognuno per la propria strada. Quella notte la formica si svegliò e pensò al grillo tutto solo e mogio che non poteva cantare le sue belle canzoni. Il grillo pensò anche alla formica ed in cuor suo la invidiò. Essa non aveva bisogno di platee che l'applaudissero. Era felice di quel poco che si guadagnava onestamente col suo quotidiano lavoro. La sua vita, anche se monotona, era sicura ed essa la trascorreva tranquilla, senza problemi per il suo avvenire né ansie per il suo presente. Che belle favole, cari bambini. Adesso lasciate la nonna, la zia, con chi state, andate a giocare con i vostri giocattolini nell'altra cameretta, così non fate troppo rumore e la nonna o la zia o la mamma o papà, con chi siete, possono ascoltare il nostro bel programma. E da questo punto mettiamo un altro bel canto, e questo qui lo dobbiamo mettere anche a casaccio. Mi piace fare le cose a casaccio a me, perché viene fuori qualche cosa di bello che io non avevo previsto. Ecco qui quest'altro bel canto.
1: E qua è per ognuno di noi.

Abbiamo ascoltato questo bellissimo canto e spero che non lo rimetto di nuovo perché delle volte mi dimentico e non voglio che questo mi succeda. Spero, spero, spero, spero. Ok. E voi dovete avere tanta pazienza. Ok. Qualcuno mi aveva... Scusate, ho la gola un poco annoiosa oggi e mi dà fastidio. Qualcuno mi ha chiesto... Dice, mi hanno detto che ho l'osteoporosis e mi sento molto male e non so quello che devo fare. Allora ho detto, vedrò se riesco a trovare qualcosa, se si può incoraggiare un poco. Non lo so se questo incoraggerà o ci farà solamente più capaci di capire che cosa è l'osteoporosis, che generalmente come l'età avanza, così avanzano anche questi problemi. Allora, trovavo una data su questo che dice così: quali sono, prima dice che cos'è l'osteoporosi, quali sono i fattori di rischio per l'osteoporosis, come una domanda. Allora, che cos'è l'osteoporosi? L'osteoporosi è una malattia che rende fragile le ossa, causandone più facilmente la frattura, con gravi conseguenze, anche in seguito a lievi urti o cadute. Le statistiche indicano che in Australia metà delle donne e un terzo degli uomini che hanno oltrepassato i 60 anni subiscono fratture dovute all'osteoporosis. Dobbiamo starci attenti allora, particolarmente se si

In queste età. L'osteoporosi e le conseguenti fratture sono in Australia una delle cause più gravi di traumi, di lunghi periodi di disabilità e spesso anche di morte tra le persone d'età avanzata. Su 5 persone colpite da una frattura all'anca, una, ci viene detto, muore entro 6 mesi e metà di quelle che non muoiono rimangono incapaci di camminare senza aiuto o di continuare a vivere a casa propria. Per alcune di queste persone si rende addirittura necessaria poi l'assistenza degli infermieri a tempo pieno. L'osteoporosi viene definita talvolta come una malattia silenziosa perché al principio particolarmente non presenta alcun sintomo finché non si verifica poi magari una frattura all'osso. Le fratture possono colpire qualsiasi parte dello scheletro. Le ossa più colpite sono quelle delle anche, della colonna vertebrale, dei polsi, delle costole, del bacino, dell'omero e anche la parte superiore del braccio. Che cos'è che causa questa osteoporosi? Perché questa è la domanda più o meno che è stata fatta. Le cause dell'osteoporosi. Il nostro sistema osseo, cioè delle nostre ossa, dipende da cose individuali, dal 60 all'80%. Le quantità di ormoni presenti nel corpo sono l'ostrogeno per le donne, o l'estrogeno, forse per meglio dire, per le donne e il testosterone per gli uomini. Il livello di esercizio fisico che si fa abitualmente, quello che si mangia. Questi fattori determinano una buona formazione o meno nel sistema osseo nel primo periodo dell'età adulta, quando le ossa sono in pieno del loro sviluppo. Più o meno qualcuno può chiedere quale età. Ci dicono gli esperti dai 30 anni in sopra. E poi è importante mantenere molto la forza acquisita che già avevamo, evitando il decadimento del tessuto osseo. La menopausa e l'osteoporosi indica il periodo in cui la donna cessa le sue mestruazioni. In Australia la maggior parte delle donne raggiunge la menopausa tra i 45 e i 55 anni, talvolta anche prima. Dopo i 45 anni le donne cominciano a perdere il tessuto osseo nella misura di 1 o 2%. All'anno però, non al giorno, all'anno. Ciò avviene perché a quell'età la donna produce meno ostrogeno. Il livello di estrogeno, o estrogeno, qualcuno lo pronuncia così meglio, diminuisce ancora più dei 5 ai 10 anni dall'arrivo della menopausa, portando il tasso di perdita del tessuto osseo dal 2 al 4% all'anno. Il fenomeno della perdita di tessuto osseo viene chiamata perdura per il 15-20 anni e colpisce tutte le donne, chi più chi di meno. Certe donne possono perdere nel periodo che abbiamo già detto fino al 30% del loro sistema osseo, cioè delle ossa. Chi per una qualche ragione ha una menopausa precoce comincia a perdere tessuto osseo fin da allora. È importante chiedere al medico di essere sottoposta ad una cura per prevenire questa osteoporosi. Qualcuno ha fatto la domanda: ma gli uomini soffrono lo stesso su questo soggetto? Bene, l'ormone maschile, cioè il testosterone, non si riduce drasticamente come avviene con l'estrogeno delle donne che entrano in menopausa, ma comincia a diminuire gradatamente dopo che l'uomo ha compiuto i 50 anni di età. In effetti, la densità ossea degli uomini tende a rimanere costante fino a un'età più avanzata, ma dopo i 75 anni, comunque, sia le donne che gli uomini perdono porzioni sempre più elevate di tessuto osseo, come semplice conseguenza del processo di invecchiamento. Ora, un'altra domanda. Fattori di rischio per l'osteoporosi. I fattori di rischio per l'osteoporosi e le fratture causate dall'osteoporosi sono simili per le donne e per gli uomini.
Alcuni di questi fattori si possono ridurre cambiando abitudini, altri esultano nelle nostre possibilità di intervento. I fattori di rischio che possono essere ridotti, quali sono? Il rischio di una frattura dovuta agli osteoporosi è maggiore se fai poca attività fisica oppure non ne fai affatto. Se fumi, se consumi bevande alcoliche, se il tuo peso del corpo è assai basso, i tuoi alimenti contengono poco calcio o cadi di frequente. Questi sono i fattori di rischio che possono essere ridotti in qualche maniera. Poi ci sono i fattori di rischio che non si possono ridurre. Così il rischio di una frattura dovuta agli osteoporosi è maggiore se un tuo genitore o nonno ha l'osteoporosi o ha avuto una frattura causata dall'osteoporosi, se sei una donna, sei di estrazione caucasica o asiatica, cioè non sei italiana, hai una corporatura minuta, piccola, hai raggiunto più tardi la pubertà o hai avuto una menopausa precoce, se hai avuto forme di anoressia nervosa che hanno causato interruzioni del ciclo mestruale, hai già avuto una frattura causata da osteoporosi, hai passato i 60 anni, questi sono i fattori di rischio che non si possono ridurre. O hai l'artrite reumatoide, oppure hai un'insufficienza renale che è cronica, se hai sofferto di ipertiroidismo, cioè hai ricevuto cure a base di ormoni della tiroide, se sei un uomo e hai un livello basso di testosterone, hai avuto per lungo tempo cure a base di cortisteroidi come il prednisolone. Tutto questo. Allora, previeni l'osteoporosi facendo alcune cose. Quale? Dobbiamo ridurre i rischi. Allora, è importante prevenire l'osteoporosi anche perché pur esistendo medicine per combattere questa osteoporosi, non c'è una cura definitiva. Così adesso guarderemo una lista di accorgimenti, cioè come stare attenti, che possiamo adottare per ridurre il rischio di essere colpiti da questa osteoporosi e subire le fratture. La prima cosa è seguire una dieta ben equilibrata, ricca di calcio e vitamina D. Per la maggior parte delle persone è sufficiente solo il calcio contenuto in 3 porzioni giornaliere di cibo a base di latticini. Per assorbire il calcio, il nostro corpo ha bisogno della vitamina D. Allora possiamo chiedere anche al nostro dottore se ci indica, se qualcuno ha scritto un soggetto su questo. Delle volte quando andiamo dal dottore hanno quei, in inglese chiamiamo pamphlet, quegli opuscoletti dove potete prenderli e possiamo leggere tante belle cose. Così la vitamina D si trova in piccole quantità negli elementi come i latticini, arricchiti però con la vitamina D. I torli d'uovo, i pesci di mare, la margarina. E la migliore fonte di vitamina D deriva comunque dall'esporsi con la preoccupazione di coprirci ai raggi del sole, che si prende dal sole. Fare esercizi vigorosi che rafforzano il corpo, come camminare, trasportare qualcosa un po' pesante, giocare a tennis, la danza, la ginnastica, anche un po' sollevare i pesi. Fatti fare l'esame della densità ossea e se è necessario, se cominci a preoccuparti, chiedi al dottore di farti l'esame della densità. Chiedi al medico se hai bisogno di qualche medicina contro l'osteoporosi. Chiedi anche al medico se c'è qualche medicina tra quella che stai prendendo che può causare la riduzione del tessuto osseo. Così il dottore, per esempio, può cambiarla e può dartene un'altra. Se fumi, non fumare più, perché il fumo è dannoso. Quindi riduci la quantità di bevande alcoliche anche, così potrai avere un osso sano. Perché l'osteoporosi non è una cosa facile anche da mantenere, ma anche fa tanto male a noi. Quando facciamo, naturalmente ci invecchiamo e siamo un pochettino più grandi. A questo punto mi devo fermare su questo soggetto
e voglio mettervi un bel canto da un disco Splendid Gesù, e questo lo prenderò a casaccio. Eccolo qua per noi. Mi auguro che sia bello.

No, no, quello l'ho preso a casaccio, ma non mi piace questo. Non sta facendo quello che io desidero. Mi dispiace. Ok, allora adesso guardo. Ok, vediamo un po'. Forse questo disco che non va tanto bene. Prendiamo uno di Montisci. Ok, 1, 2, 3, 4. Vediamo questo canto, vediamo com'è bello. Ok. Perché? Ti apri? Non lo so. Ok, 4. E dice?

Che bel canto, volerò finché potrò. E infatti noi, con noi stessi, possiamo fare tante cose quando decidiamo di farle, ok? Perché è importantissimo, ok? Oggi vi racconterò una storia vera che avvenne anni fa, quando ancora lavoravo nella scuola. Il mio lavoro era di Community Liaison Officer, sarebbe una persona che aiuta i genitori a comprendere quello che la scuola fa, a fargli vedere se i bambini vanno male o vanno bene a scuola, sempre dopo che gli insegnanti me lo facevano sapere. So, non ero io a fare il giudicatore o la giudicatrice. E allora chiamavamo i genitori, venivano a scuola e li aiutavamo a capire il bisogno che questi ragazzi e ragazze avevano per migliorare nello stesso tempo. Ma un giorno, questo lo facevo un giorno alla settimana, il lavoro poi un giorno alla settimana anche, questo lo facevo durante, scusate, i tre giorni che lavoravo tre giorni alla settimana, anzi quattro una volta, poi mi hanno diminuito eccetera, quasi quasi me ne sono dimenticata anche quando lavoravo, ma quando ero a scuola, un giorno particolarmente era il giorno che telefonavo i genitori e gli chiedevo: come vanno i tuoi figli, che pensi, che cosa fanno? Dopo che loro mi dicevano i loro problemi, io gli dicevo: beh, veramente tuo figlio, tua figlia ha bisogno di aiuto in questo punto, quest'altro punto, se tu cerchi di trovare qualcuno che le può aiutare, eccetera. Così, nel frattempo che facevo questo, naturalmente, questo lo facevo solamente un giorno nella settimana, lo facevo tre giorni alla settimana, un giorno alla settimana poi mi avevano dato un impegno di andare a visitare i genitori a casa per vedere come stavano le cose. Non, qualcuno può dire, per infilare il naso, no, assolutamente no, perché delle volte molti genitori non venivano a scuola perché avevano paura che non parlavano l'inglese e non venivano. Se io andavo a casa invece loro aprivano la porta, vedevano che io parlavo la loro lingua, sto parlando adesso dei genitori italiani, ed erano più contenti, e così si parlava. E facevamo quel lavoro, ok? Un giorno una mamma, parlando in generale dei tempi in cui stavamo vivendo, lei diceva: c'è tanta cattiveria nel mondo, mi fece questa domanda e mi è venuta in mente questa mattina, proprio prima che partivo di casa. Signora Angela, che ne pensa lei dell'andamento di questo mondo? Sai, io ho tanta paura anche di lasciare mia figlia di andare alla casa della compagna di scuola per fare i compiti insieme a lei. E io gli risposi: ti capisco molto bene, perché anch'io ho i figli dell'età come sono i tuoi e sono molto attenta anch'io su quello. Ma quello che fanno e con chi vanno è importante che i genitori, dico, noi sappiamo, perché ci sentiamo tanti avvenimenti che non piacciono a nessuno. Io credo che tutti i genitori, senza escludere qualcuno, sono preoccupati per i figli quando sono fuori di casa, particolarmente nei nostri tempi, dove tanti non credono neanche in Dio e forse non parlano della bontà di Dio e neanche sulla necessità di credere, per esempio, che la morte e la risurrezione di Cristo, che festeggiamo a Pasqua, veramente avvenuta per dare a noi esseri umani di oggi e quelli che vivevano ai tempi di Gesù la possibilità di ricevere la vita eterna. Nella Sacra Bibbia è facile trovare come possiamo ottenere la vita eterna. E sto guardando l'orologio, volevo mettere un altro canto prima che passiamo ad oltre. E lo metto subito, ok? Vediamo un poco, non a casaccio questo qui, ok? Vediamo qui, ne sceglierò uno per voi, ok? No, non ti aprire di più, ok? All right, grazie. Anche lui fa gli scherzi. Ecco qui questo canto per voi. Ok, dove sei? Non lo trovo. Ok.

Disco sei andato, scusate. Ok, all right. Allora continuiamo a parlare sul nostro discorso che facevamo prima, perché il disco si è incantato. Vi ho detto che vi avrei raccontato una storia vera di quello che penso che avviene nel mondo. Sto guardando l'orario e lo facciamo subito, altrimenti perderemo anche questa. Ok. Ci sono dei passi necessari, qualcuno ha detto, per trovare la pace con Dio. Da notare però che questi passi bisogna farli veramente. Allora, come vediamo questi passi che potremmo fare per trovare la pace con Dio? Qualcuno dice, ma io non sono in lite con Dio. Ok, noi siamo nati, secondo la parola di Dio, tutti nel peccato. Ma come un bambino anche nato nel peccato? Il bambino non conosce, quindi se il Signore chiama via un bambino, il bambino non conosce, non capisce, naturalmente il Dio lo mette nel posto giusto dove dovrebbe andare. Ma noi grandi, quando cominciamo a crescere, sappiamo qual è il male e qual è il bene. E delle volte facciamo delle cose che non sono proprio quello che Dio desidera da noi per fare. Allora, dopo delle volte ci sentiamo male, diciamo, ma io ho la vita eterna, chi me lo garantisce? Dove sta scritto che possa averla, eccetera? Bene, allora notiamo un po' dei passi che dovremmo fare. Dio desidera che noi, prima di tutto, otteniamo e possediamo pace e vita. E questo per me è molto interessante, perché mi fa vedere che Dio ci ama e desidera che noi sperimentiamo la pace, la vita abbondante ed eterna. Infatti ci sono alcuni versi biblici che promettono questo. Se per esempio apriamo la nostra Bibbia nel libro dei Romani, cioè l'Epistola ai Romani, capitolo 5, versetto 1, dice queste parole meravigliose. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Poi c'è Giovanni 3, 16, tanti lo sanno a memoria. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Così quando noi è Pasqua e facciamo la storia di Gesù morto che l'hanno ammazzato, delle volte noi ci arrabbiamo contro le persone che facevano soffrire Gesù. Ma Gesù stava morendo per i nostri peccati. Lui venne proprio per dar la sua vita per noi. E in Giovanni 10:10 dice questo bellissimo verso: io sono venuto perché abbiano vita e vita in abbondanza. Alcune Bibbie dicono ad esuberanza. E qui sorge una domanda: come mai o perché la maggioranza delle persone non ha questa pace abbondante nella propria vita che Dio ha preparato per ognuno di noi? Lui vuole che noi l'abbiamo. Come possiamo ottenerla? Prima di tutto, se uno non ce l'ha, il problema è questo: che il peccato ci separa da Dio. Gli umani, noi tutti umani, potremmo chiamarci peccatori, ma io non ho mai ammazzato nessuno, non rubato, hai perfettamente ragione, però il nemico ci ha separati da Dio. Quindi Dio, siccome è santo, lui è separato dal peccato. Dio ci ha creato alla sua immagine per avere una vita abbondante. Noi non siamo robots che possiamo amare ed ubbidire Dio automaticamente. Lui ci ha scelto, ci ha dato una mente, una buona volontà, è una libera scelta. Se noi scegliamo di ubbidire a Lui, oppure potremmo fare a testa nostra. Se noi facciamo a testa nostra e non scegliamo Dio, la Bibbia ci dice che noi saremo separati da Lui. Infatti c'è un bel verso, bello perché spiega, non che è bello. Tutti hanno peccato e sono privi della grazia di Dio. Cioè è molto chiaro nella Sacra Bibbia che tanti di noi abbiamo peccato. Dice, ma tu puoi dire, io non ho mai rubato a nessuno, sono stata sempre attenta. Beh, siamo nati nel peccato. In Romano 6:23 dice, il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Questo è il problema numero due, è che anche il peccato ci separa da Dio. So, abbiamo visto che noi, volendo o non volendo, sbagliamo, ma poi c'è anche la storia che il peccato ci separa da Dio, perché Dio è santo. I nostri tentativi di arrivare a Dio non sono buone. Che cosa? Come facciamo per arrivare a Dio? Certamente diciamo, le nostre buone opere. Oppure, io seguo la giusta religione. Oppure, io leggo sempre la Sacra Bibbia.
La Bibbia in Proverbi 14:12 trovavo questo verso: c'è una via che all'uomo o alla persona sembra diritta, ma essa conduce alla morte. Interessante. E io mi domando: qual è questa via che a noi sembra diritta, ma essa conduce alla morte? Forse non so come noi pensiamo, quello che facciamo, seguiamo quello che gli altri fanno, non lo so. In Isaia 59, versetto 2 dice: ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto. Allora, quindi possiamo notare che fra noi e Dio c'è un ponte che raggiunge Dio. E noi diciamo: ma qual è questo ponte? C'è veramente un ponte? No. C'è il rimedio che Dio ha fatto, che sarebbe la croce. Cioè, quando Gesù è morto sulla croce, ha costruito questo ponte che noi possiamo andare a Dio. Questo è il rimedio che Dio ha fatto per noi, facendo morire il suo unico figliolo Gesù Cristo. E Gesù Cristo morì sulla croce, risuscitò, venne fuori dal sepolcro. Egli, con la sua resurrezione, ha unito le sue creature a Dio. La Bibbia conferma in 1 Timoteo 2,5 queste parole: infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Voglio mettere un'enfasi su questo verso della Bibbia, che delle volte noi cerchiamo i nostri rimedi da qualche altra persona. La Bibbia ci dice che Gesù, con la sua resurrezione, ha unito le sue creature a Dio. E l'apostolo Paolo lo conferma poi dicendo, e ripeto: infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini. Non andiamo adesso un altro mediatore, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. L'apostolo Pietro, nel capitolo 3, versetto 18, dice anche Cristo ha sofferto una volta sola per i peccati, lui il giusto per gli ingiusti. Per far che cosa? Per condurvi a Dio, dice, e io direi per condurci a Dio. In Romani 5,8 c'è un altro bel verso che dice: Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dovremmo impararlo a memoria e ripeterlo a noi stessi. Così Dio ha provveduto l'unica via e ogni persona deve fare la sua scelta. La nostra decisione è ricevere Cristo Gesù come il nostro Signore e Salvatore, invitandolo personalmente. Nell'Apocalisse, capitolo 3, versetto 20, dice, un bel verso: ecco, io sto alla porta e picchio. Se qualcuno ascolta la mia voce, apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Ma a tutti quelli, poi dice, che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Questo lo scrisse Giovanni, il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, 20, dice, un bel verso: ecco, io sto alla porta e picchio. Se qualcuno ascolta la mia voce, apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me.

ma a tutti quelli, poi dice, che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Questo lo scrisse Giovanni, il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Se tu confessi con la tua bocca Gesù come Signore e avrai creduto con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Questo è stato scritto nei Romani, capitolo 10, versetto 21. Allora, la domanda è questa: vuoi tu ricevere Gesù Cristo proprio ora? Ecco quello che devi fare. Devi ammetterne il suo nome. Questo lo scrisse Giovanni, il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Se tu confessi con la tua bocca Gesù come Signore e avrai creduto con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Questo è stato scritto nei Romani, capitolo 10, versetto 21. Allora, la domanda è questa: vuoi tu ricevere Gesù Cristo proprio ora? Ecco quello che devi fare. Devi ammettere che sei un peccatore. Questo è molto difficile farlo per noi, ma dobbiamo ammetterlo, che noi sbagliamo continuamente. Desideroso di pentirti e di abbandonare il peccato e chiedere perdono a Dio. Dobbiamo anche credere che Gesù Cristo è morto per me e per te su quella croce. E dobbiamo anche credere che è risuscitato. E dobbiamo fare attraverso la preghiera che noi la indirizziamo a Gesù Cristo a prendere controllo della nostra vita tramite lo Spirito Santo. E dopo dobbiamo ricevere Gesù come Signore e Salvatore della nostra vita. So, queste diremmo cinque cose molto importanti, se vogliamo, cinque cose sulla mano le possiamo contare: ammettere che siamo peccatori, desiderosi di pentirci e abbandonare il peccato, credere che Gesù Cristo è morto per noi ed è risuscitato per noi. Attraverso la preghiera dobbiamo continuare a pregare e prendere controllo della nostra vita tramite lo Spirito Santo, e poi ricevere Gesù come Signore e Salvatore. Questo potrebbe essere un esempio, come pregare per esempio: buon Dio, so di essere un peccatore, una peccatrice, voglio abbandonare i miei peccati, voglio chiedere il tuo perdono. Diciamo: io credo che Gesù Cristo, il tuo unigenito figlio, Cristo morì proprio per me e che tu lo hai risuscitato dalla morte. Io desidero che ora venga ad abitare nella mia vita, prendendo il pieno controllo di essa. Da ora in poi voglio mettere tutta la mia fiducia in Cristo Gesù come il mio Salvatore, voglio seguirlo come il mio Signore. E poi dobbiamo ripetere più o meno questo, non tutti i giorni come una cosa che ripetiamo, ma dobbiamo dire ogni tanto sinceramente dal nostro cuore, e chiudere queste poche parole che noi chiediamo al Signore. Ti chiediamo tutto questo nel nome di Gesù, perché Gesù è il nostro Redentore. In Efesi capitolo 2, versetto 8 e 9 dice: infatti è per grazia che siete stati salvati, sì? Non è la nostra opera, mediante la fede, e ciò non è da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù, per fare opere buone che Dio ha precedentemente preparato affinché le pratichiamo. La Bibbia dice: chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha vita. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Ecco quello che ci assicura la parola di Dio. Queste sono tutte parole che sono scritte nella Sacra Bibbia. Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Questo lo dice in 1 Giovanni 5,13. E noi dobbiamo dire grazie Signore per questa vita che Tu ci hai data. E siamo giunti quasi alla termine del programma. Prenderò un altro canto, questo qui lo facciamo anche a casaccio. Speriamo che sia un bel canto. Eccolo qua.

A questo punto io vi saluto, ma però continuerò con il canto così non lo perdete. A risentirci il prossimo martedì dalle 1 alle 2, giovedì dalle 11 a mezzogiorno. Che Dio vi benedica. Continuate a rimanere lì.

e alla prossima giovedì. Non dimenticate di sintonizzarvi nuovamente. Vi auguro una bellissima giornata, che Dio vi benedica assieme ai vostri figli, nipoti, pronipoti, amici, vicini di casa. Ciao ciao, alla prossima, che Dio vi benedica.